c'est toi. Traietta con Tujan, attesi sono strane, ove su cucetta con Rujan.